quanto tempo sei così? Hai già preparato il caffè? Saresti proprio la brava moglie.